0: che il nostro tempo è stato il più bello.
1: Ist es nicht wahr, dass unsere Zeit die schönste aller Zeiten war? Ist es nicht so, dass wir zu zweit wie Fackeln brannten, dichterloh?
0: Non è vero che noi due bruciavamo come fiaccole di vampame.